Vedi, vedi che giacca nuova, forse uno del varietà, più che carezze vuole certezze, il mondo vuole certezze.

lavoro nel varietà, sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano, sarà, sarà, poi dopo un attimo.